0: Buono, però. E so che devo... E se mi che sta scendendo una settimana di net, si può finire che non hai più la preferita di macchina, ne?
1: Mi
0: papà. E vanno sentire, sì, mi muoio. Muoio,
1: papà.
0: E vanno sentire, madame, e ti sei tu.
1: Mi
0: E non fatti te che le vuoi con me?
1: No.
0: Ah, che mi ha detto che sta scendendo,